0: Planet News.
1: Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitiva a una direttiva che migliorerà l'etichettatura dei prodotti e vieterà l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti per proteggere i consumatori e aiutarli a compiere scelte più informate. Le nuove regole renderanno l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vieteranno le indicazioni ambientali generiche come rispettoso dell'ambiente, degli animali, verde, naturale, biodegradabile, eco, se non supportato da prove.
2: Massima attenzione anche sull'uso dei marchi di sostenibilità, che sono aumentati moltissimo e che spesso mancano di dati comparativi. La legge punta a far sì che i produttori e i consumatori siano molto più attenti alla durata dei prodotti. Secondo le nuove regole, le informazioni dovranno essere più visibili e verrà creato un nuovo marchio per dare maggior risalto ai prodotti che saranno in un periodo di garanzia più esteso. Saranno vietati anche le indicazioni infondate sulla durata.

0: Planet News.
1: Un gesto di grande altruismo e creatività sta aiutando a salvare la vita di centinaia di cuccioli orfani di canguro e wallaby in Australia. Una dedita e infermiera pediatrica ha donato delle vecchie incubatrici neonatali, ormai obsolete, al Kangaroo Haven Wildlife Rescue, un rifugio per animali selvatici che si occupa del recupero e della riabilitazione di cuccioli orfani.
2: In un momento in cui la fauna australiana è costantemente minacciata da disastri naturali, cambiamenti climatici e attività umane, iniziative come quella del Kangaroo Haven Wildlife Rescue mostrano l'importanza della solidarietà e della creatività nel proteggere il nostro fragile ecosistema.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In Australia si sta sperimentando un nuovo tipo di linea stradale fosforescente. Assorbe la linea durante il giorno e la emette quando fa buio, in modo da rendere più visibili le svolte e le curve. Questa tecnologia potrà presto essere utilizzata anche nei parcheggi bui e nelle rampe per le barche.
2: Un progetto da sviluppare anche per l'influenza delle giornate nuvolose, ma le linee fotoluminescenti di solito brillano per la maggior parte della notte. Quando hanno cominciato a circolare sui social le prime foto, il paragone con le strade futuristiche del film dell'82 Tron, capolavoro con Jeff Bridges, è stato inevitabile. Effettivamente si tratta di una soluzione valida che può offrire sicurezza per la guida notturna.

0: Planet News.
1: Sappiamo che la mobilità sostenibile è fondamentale anche in mare. Dall'Italia arriva uno dei primi prototipi di barca a idrogeno, un battello ibrido costruito in Liguria che mette alla prova i carburanti sostenibili ed è il primo passo verso i mezzi di trasporto meno inquinanti anche sull'acqua del Mediterraneo e degli altri mari del mondo.
2: Si chiama BIM, acronimo di battello ibrido innovativo e modulare, ed è lungo 12 metri e largo 4,20 metri. Ha un peso di 11 tonnellate e può raggiungere una velocità di 10 nodi. La costruzione è stata completata nei cantieri navali del Tigullo di Tigullio di Lavagna, in provincia di Genova, e i primi test si sono svolti nelle acque del Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre. Panorami da sogno, una barca futuristica che ha al suo interno delle innovazioni sostenibili completamente all'avanguardia.
3: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Dubai potrebbe diventare un nuovo centro per la sostenibilità e il benessere a proposito di una serie di progetti ambiziosi ed ecologici per trasformare l'Emirato, tra cui un'autostrada urbana sostenibile a clima controllato che si estende per 93 chilometri. Beh, se realizzato questo progetto sarebbe e rappresenterebbe l'infrastruttura ciclistica e podistica più intelligente del mondo.
2: L'imponente struttura è progettata per avvolgere Dubai, che è una città incredibile, fornendo un corridoio verde senza auto, pieno di alberi e piante, per consentire ai residenti di camminare o andare in bicicletta per la città. Questo progetto agrituristico, tra l'altro, per il deserto di Dubai potrebbe anche diventare un nuovo riferimento per l'agricoltura sostenibile e aiutare il turismo verde della regione. Si chiama Agri Hub, si estenderebbe su circa 40 ettari e ospiterebbe spazi per l'istruzione e la ricerca, oltre a ecologi, negozi di prodotti agricoli, ristoranti e caffè.

0: Planet News.
1: Ogni anno un cittadino europeo produce tra gli 84 e 129 kg di rifiuti di plastica che finiscono negli oceani, nel suolo, ma anche nel nostro organismo. Ecco perché riciclarla è fondamentale, ma complesso. Il problema principale è che esistono diversi tipi di plastica e ognuno richiede un diverso processo chimico per essere scomposto in modo che sia riutilizzabile. Sembra a portata di mano la soluzione, però, un catalizzatore che riesce a trasformare diverse tipologie di plastica in un unico composto, il propano.
2: Potrà essere utilizzato come carburante o come materia prima per la produzione di una grande varietà di materiali. Per ora i test sono stati condotti solo su alcuni tipi di plastica, ma sarà necessario effettuare ulteriori esperimenti per capire come reagiscono al processo altre tipologie di plastica e anche per indagare il ruolo di altre sostanze spesso presenti nei rifiuti di plastica, gli inchiostri, le colle, le etichette, e capire se e come influenzano la stabilità del processo.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dopo 7 anni il clima mondiale torna ad essere minacciato da El Niño, quindi si rischia un caldo record. Il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale orientale rischia infatti di portare questo record di caldo in varie parti del globo, lo annuncia oggi l'Organizzazione Meteorologica Internazionale, WMO. Il Niño è un fenomeno che si ripresenta in media periodicamente a intervalli di 2-7 anni e la sua durata è compresa tra i 9 e i 12 mesi.
2: Era arrivato nel 2016, contribuendo insieme all'effetto serra di origine umana a rendere quell'anno il più caldo mai registrato. El Niño aumenta le precipitazioni in alcune località del Sud America, nel sud degli Stati Uniti, nel Corno d'Africa e nell'Asia centrale. Causa invece gravi siccità in Australia, Indonesia, parti dell'Asia meridionale, America centrale e nord del Sud America. Il fenomeno opposto del Niño, cioè il raffreddamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, viene detto La Niña ed è terminato all'inizio del 2023.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Forse non tutti sanno che gli scarti dei carciofi sono un tesoro quasi inutilizzato, ma con il recupero, che oggi è oneroso e complesso, in futuro potrebbe in qualche modo rivelarsi economicamente vantaggioso, se si considera infatti che in Italia vengono prodotti e consumati ogni anno circa 378.000 tonnellate di carciofi, che gli scarti corrispondono ad oltre il 60% di quanto raccolto. Dagli scarti dei carciofi si possono trarre prodotti da vendere, contribuendo così al contempo alla lotta per gli sprechi alimentari.
2: Ci sono esperienze particolarmente importanti nel nostro paese, per esempio la startup veneto-friulana Circular Fiber, che lavora la parte più dura dei carciofi per produrre una farina ad alta digeribilità, senza glutine, a basso contenuto di zuccheri, ma ricca di fibre, proteine, inulina e cinarina. In questo caso gli scarti vengono valorizzati e rigenerati in farina che sarà incorporata poi nella preparazione di pane, pasta, snack e pizze. O ancora la ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha presentato la bioplastica fatta con gli scarti di carciofi e pomodori, o la produzione di biocarburanti di Nova Monti in Sardegna con gli scarti dei cardi e del carciofo spinoso locale, con una ricerca finanziata dall'Unione Europea.
3: Radio Monte Carlo.
4: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
5: c'è solo una cosa da fare:
4: ballare.

0: Radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 100 anni la Norvegia ha assistito a una crescita impressionante delle sue foreste, che sono triplicate in volume rispetto al periodo pre-seconda guerra mondiale. Secondo un recente rapporto di Statistic Norway, le foreste norvegesi attualmente contengono circa 900 milioni di metri cubi di legno, un notevole incremento rispetto ai 300 milioni di metri cubi registrati nel 1925. Questo fenomeno di crescita, che si è mantenuto costante per gran parte del XX e XXI secolo, rappresenta una delle storie di successo più significative nella conservazione e riforestazione a livello globale.

0: Planet News.
1: Ormai lo sappiamo, siamo nell'era di fenomeni meteorologici molto violenti e gli effetti dei cambiamenti climatici non creano soltanto conseguenze a noi abitanti della Terra e agli ecosistemi, ci sono anche le meravigliose bellezze architettoniche, naturalistiche, patrimonio di UNESCO che sono sempre più fragili. Così come arriva dal report che viene realizzato ogni 10 anni, che fa proprio il punto dei siti coinvolti.
2: Secondo le stime dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, il 33% dei siti UNESCO è sotto grave minaccia, in forte aumento rispetto al 2017. Gli obiettivi di salvaguardia da raggiungere entro il 2030 sono: utilizzare le risorse in maniera più efficiente, promuovere progetti di resilienza climatica e limitare le emissioni inquinanti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Time.
1: Planet News.
2: Il Parlamento della Colombia ha approvato un disegno di legge che vieta le corride, i tradizionali spettacoli di origine spagnola che consistono in una lotta tra uomini, detti toreros, e tori, in un apposito cerimoniale. La legge è stata approvata con 93 voti favorevoli e 2 contrari. Prima che entri in vigore dovrà essere firmata dal presidente Gustavo Petro, che è storicamente contrario a questa pratica e si è già congratulato con il Parlamento per il risultato. La Colombia era uno dei pochissimi paesi dove il corride erano ancora permesse. Gli altri sono la Spagna, dove la pratica appunto ha origine, la Francia, il Portogallo, dove si pratica soprattutto nelle zone vicine al confine con la Spagna, e alcune ex colonie spagnole in America Latina, Messico, Ecuador, Perù e Venezuela. In precedenza erano invece già state vietate in Brasile e in Argentina. La legge prevede un periodo di transizione di 3 anni per permettere alle persone che lavorano nel settore di trovare una nuova fonte di reddito. Il divieto entrerà quindi in vigore nel 2027.

0: Planet News.
1: Catturare minuscole gocce d'acqua dalla nebbia e utilizzarle per recuperare aree colpite da siccità, incendi e desertificazione. Questo è lo scopo di Life Nieblas, e in spagnolo significa nebbia, il progetto che inizia sulle montagne delle isole Canarie, dove i venti alisei favoriscono la formazione di nuvole che generano la preziosa nebbia e le piogge orizzontali caratteristiche delle isole atlantiche.
2: Dopo i buoni risultati in patria, in Portogallo, gli scienziati spagnoli vogliono esportare il proprio programma in altre zone europee. Quando il vento soffia, la nebbia attraverso un'apposita rete raccoglie le goccioline d'acqua che cadono nei contenitori sottostanti. A Gran Canaria l'obiettivo è catturare 215.000 litri di acqua ogni anno, e a beneficiarne sarà anche la foresta di Doramas, quest'area ad alto rischio di desertificazione a causa proprio degli incendi.
3: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
4: Monte Carlo.
3: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights.
3: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Quello delle microplastiche è un problema gravissimo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della salute umana. Ormai si trovano dappertutto, anche in quei luoghi un tempo incontaminati, come ad esempio i poli o le profondità oceaniche. Sono presenti nell'aria e nell'acqua e in questo modo finiscono nella catena alimentare, arrivando anche nel nostro piatto. Una risposta potrebbe arrivare da un nuovo dispositivo tecnologico messo a punto dai ricercatori Royal Melbourne Institute of Technology, in grado di attirare le microplastiche utilizzando materiali magnetici senza creare inquinanti secondari o emettere carbonio.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha istituito 11 nuove riserve della biosfera che vanno ad aggiungersi alla rete globale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che conta ora 748 riserve in 134 paesi. Ogni riserva promuove pratiche locali innovative che mirano a preservare la biodiversità, salvaguardare gli ecosistemi e combattere i cambiamenti climatici, migliorando allo stesso tempo i mezzi di sussistenza delle popolazioni locali, sviluppando l'agroecologia, le fonti di energia rinnovabile e le industrie verdi. Le riserve della biosfera aiutano i paesi a raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione sulla diversità biologica, che includono la designazione del 30% delle aree terrestri come aree protette e il ripristino del 30% degli ecosistemi terrestri degradati entro il 2030. Dal 1971 questo programma è riuscito a stabilire un modello di sviluppo che promuove il benessere umano e il rispetto della biodiversità. Le nuove riserve sono in Germania, Camerun, Colombia, Indonesia, Kenya, Mongolia, Perù, Repubblica Centrafricana, Tanzania e due in Pakistan.

0: Planet News.
1: La startup italiana Human Maple di Castelfranco Emilia affronta in modo innovativo il problema ambientale delle migliaia di tonnellate abbandonate nell'ambiente dei mozziconi di sigarette, rifiuto altamente inquinante per l'acqua e il suolo. Nasce così il progetto Maple Cigarettes, che ricicla i mozziconi trasformandoli in materiali utili come imbottiture per piumini, giubbotti e peluche.
2: Il processo di riciclo inizia con la raccolta dei mozziconi in accordo con comuni, aziende e società private. Quello che resta della sigaretta viene raccolta in appositi posacenere, sondaggio, e una volta recuperati vengono mandati in un impianto dove il filtro viene separato dal tabacco e dalla cenere, e l'acetato di cellulosa poi servirà per nuovi prodotti sostenibili.

0: Planet News.
1: La Biblioteca degli Alberi Milano, BAM, ha ottenuto il prestigioso premio per le migliori azioni per lo sviluppo della sostenibilità durante l'ultimo summit a Dubai. Le candidature erano 2600 e questo award è un riconoscimento importante dell'impegno del BAM al miglioramento della qualità della vita urbana.
2: Il parco, con un patrimonio vegetale di oltre 100 specie botaniche, più di 500 alberi e 135.000 piante, è diventato il cuore verde del progetto di rigenerazione urbana del quartiere di Porta Nuova. BAM si distingue per la sostenibilità nella progettazione e gestione del verde pubblico e per la tutela e arricchimento della biodiversità urbana.
3: Radio Monte Carlo.
0: RMC. R&B. I grandi nomi della musica R&B in

0: Planet News.
1: Un'azienda spagnola ha lanciato un prodotto rivoluzionario, le tende vegetali Green Shades. Queste innovative tende, realizzate con piante vive, contribuiscono anche a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre la temperatura delle città. Infatti, sono composte da una varietà di piante selezionate per la loro proprietà purificante e la loro capacità di adattarsi a diversi ambienti. Grazie a un sistema di irrigazione automatizzato e a un substrato innovativo che supporta la crescita delle piante, le Green Shades richiedono una manutenzione minima, vengono posizionate tra gli edifici e forniscono zone d'ombra, ma anche un controllo della temperatura e dell'umidità. Uno dei vantaggi più significativi delle tende Green Shades è la loro capacità di regolare la temperatura. Le piante assorbono parte della luce solare, riducendo l'accumulo di calore e, grazie al loro potere idroponico, rilasciano vapore acqueo che rinfresca ulteriormente l'aria, diminuendo le temperature.

0: Planet News.
1: La Corte Suprema del Brasile ha stabilito che deve essere riattivato il fondo governativo che si occupa della conservazione dell'Amazzonia, il più importante strumento del paese per la protezione della foresta pluviale più grande della Terra. Il fondo era stato bloccato nel 2019 dal governo del presidente uscente Bolsonaro, che aveva sostenuto venisse usato in modo improprio. In base alla decisione della Corte, il fondo dovrà essere riattivato entro 60 giorni e l'equivalente di circa 600 milioni di euro potrà essere usato per finanziare vari programmi contro la deforestazione e per la tutela della foresta. L'ONG brasiliana Osservatorio do Clima ha detto che la riattivazione del fondo permetterà anche al nuovo governo del presidente eletto Lula di ricostruire le agenzie e le organizzazioni che si occupavano di tutela ambientale ed erano state smantellate durante il mandato di Bolsonaro.

0: Planet News.
1: C'è del grigio nella vostra vita e allora vi facciamo sognare noi con distese di sabbia perdita d'occhio, wow. Gigantesche savane, paesaggi incontaminati tra dune e coste selvagge. Tutto questo fa della Namibia un paese con un patrimonio naturalistico unico al mondo, perché la casa di leoni, ghepardi, elefanti, zebre e la fauna selvatica prospera in territori tra loro così diversi, ma tutti davvero da togliere il fiato.
2: Sono tanti rosi gli italiani che appunto si recano in Namibia per fare esperienze fantastiche. Namibia da sempre attenta alla protezione dell'ambiente. Pensate che a partire dal 1990 il paese è stato proprio il primo stato in assoluto dell'Africa a introdurre la tutela ambientale nella sua costituzione, dimostrando proprio di cercare di mettere una pezza, di rimediare agli errori commessi nel passato. In questa terra meravigliosa dagli scenari davvero mozzafiato.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni l'attenzione verso il cibo vegetale è cresciuta moltissimo e nel Regno Unito questa tendenza è particolarmente sentita. Adesso con la campagna Plants First Healthcare, una coalizione di oltre 20 organizzazioni di supporto e sottoscritta da più di 1000 professionisti della salute, chiede al governo di rendere prioritario il cibo vegetale negli ospedali. È stata quindi inviata una lettera a tutte le aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale e al dipendere prioritario il cibo vegetale negli ospedali. È stata quindi inviata una lettera a tutte le aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.

0: Planet News.
1: Una pensilina modulare che produce energia fotovoltaica e si monta come i mattoncini delle costruzioni per bambini. La soluzione arriva da un'azienda americana che ha creato un sistema modulare chiamato LumaPort, in grado di trasformare i tetti inutilizzati dei parcheggi in vere e proprie centrali solari. Ogni unità è dotata di pannelli solari, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, luci LED e altre componenti essenziali. Il modulo viene consegnato già assemblato, pronto per essere installato in un parcheggio. Il vantaggio principale per le aziende è che possono installare questi moduli rapidamente, unendoli proprio come i mattoncini delle costruzioni. Infatti i moduli sono progettati per essere assemblati in modo facile, senza la necessità di ingegneri o tecnici specializzati. Ogni elemento si incastra come un set di costruzioni, permettendo di assemblare il sistema in modo rapido ed efficiente. Produrre, immagazzinare e distribuire elettricità nelle città con questa semplice soluzione potrebbe diventare un gioco da bambini.

0: Planet News.
1: Ci sono notizie per voi. 7 progetti di ripristino del paesaggio in tutta Europa sono stati finanziati con oltre 26 milioni di dollari dal programma per i paesaggi in pericolo. I progetti coprono un'area pari a 18 volte la superficie di Londra e comprendono il ripristino della natura negli altopiani iberici, quello dei pascoli nella steppa georgiana e la sostituzione delle piantagioni di conifere con foreste naturali fluviali nei monti Rodopi nella Bulgaria sudorientale. Gli sforzi di ripristino mirano a riparare la biodiversità, a reintrodurre le specie e a lavorare con le comunità locali su una scala ampia in modo da consentire agli ecosistemi e ai processi naturali di ristabilirsi. Secondo il programma gestito dalla Cambridge Conservation Initiative e sostenuto da Arcadia, un fondo di beneficenza fondato dai filantropi miliardari Peter Baldwin e Lisbeth Rousing, questo ambizioso restauro del paesaggio sarà anche un modo economicamente efficace per affrontare le crisi dell'estinzione e del clima.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part. That once was my heart.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Monte Carlo, musica di grande

0: Planet News.
1: L'aeroporto di Olbia continua a dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l'introduzione di 8 nuovi veicoli elettrici. Questa importante iniziativa fa parte di un progetto più ampio che mira a sostituire l'intera flotta di veicoli a combustione interna con mezzi elettrici, segnando un ulteriore passo avanti verso un futuro più green. Ma le novità non finiscono qui. I nuovi veicoli elettrici saranno presto alimentati da energia rinnovabile, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei parcheggi dell'aeroporto.
2: Saranno inoltre realizzate colonnine di ricarica nel piazzale aeroportuale, consentendo un rifornimento energetico sostenibile e riducendo ulteriormente l'impatto ambientale delle attività aeroportuali. Questo ambizioso progetto rappresenta così un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, in linea con le crescenti aspettative di responsabilità ambientale nel settore dell'aviazione.

0: Planet News.
1: Sono stati annunciati i vincitori dei Comedy Wildlife Photography Awards, il concorso fotografico dedicato alla fauna selvatica più divertente del mondo. Ad aver conquistato il primo premio quest'anno è stata la foto Air Guitar Roo di Jason Moore, che ritrae un canguro rockstar intento a suonare una chitarra invisibile. Il fotografo ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla bizzarra posa assunta dall'animale e divertito ha immediatamente catturato quel momento speciale. La foto è stata scattata nei sobborghi di Perth, in Australia, in un campo di fiori pieno di canguri. E tra le altre fotografie premiate nelle diverse categorie in gara c'è anche Unexpected Plunge dell'italiano Vittorio Ricci, che ha immortalato un airone striato nell'esatto momento in cui si getta in acqua per afferrare una preda. La cosa buffa è che sembra scivolato dal ramo.
0: I più grandi successi degli anni 90

0: Planet News.
1: A volte i social lanciano tendenze virtuose. L'ultima è diventata virale, si chiama hashtag No Spam Challenge. È la sfida a cercare di comprare il meno possibile, eliminando tutto quello di cui non si ha effettivamente bisogno nella vita reale. La ragione non è soltanto economica, ma l'obiettivo è anche quello di ridurre l'impatto ambientale.
2: Da TikTok ad Instagram questo hashtag è molto popolare e sono tantissimi a spiegare come spendere meno o non spendere con rendiconto mensile del risparmio e la lista delle cose da fare mese dopo mese. Chi partecipa a cuore il pianeta e consapevole dell'impatto umano sulla Terra, o almeno questo sembra essere il nobile motivo di chi partecipa.

0: just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: La scimmia leonina, chiamata così per la criniera di pelo arancione che le incornicia il muso, è un primate nativo del Brasile. Per la deforestazione e il commercio illegale negli anni 70 ne erano rimasti solo 200 esemplari. Per salvarla, diverse organizzazioni brasiliane con le comunità locali e il governo del paese avviarono una serie di interventi per proteggerla, come il recupero del suo habitat colpito dal disboscamento, dai cambiamenti climatici e dagli incendi.
3: Tutto quello che si è cercato di fare è stato ampiamente ripagato da risultati davvero sorprendenti. La popolazione negli ultimi 50 anni è cresciuta del 70%. Secondo gli ultimi dati pubblicati da chi difende la scimmia leonina, si arriva addirittura a contarne 4.800 esemplari allo stato selvatico. C'è ancora tanto da fare, ma i risultati lasciano ben sperare.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22. Solo

0: Planet News.
1: Una buona notizia, gli ultimi mufloni dell'isola del Giglio, almeno per il momento, sono salvi e tutti coloro che si sono battuti per evitare che la strage di questi animali fosse conclusa fino all'ultimo esemplare, ottengono finalmente una prima vittoria. Il TAR di Firenze si è infatti espresso sul ricorso presentato il 1 dicembre del 2023 e ha di fatto sospeso l'abbattimento dei mufloni rimasti ancora sull'isola. La motivazione fornita dalla regione per l'abbattimento era il controllo faunistico, ritenuto però da molti cittadini, associazioni e scienziati non necessario e ingiustificabile per vari motivi. Ora è arrivata finalmente una buona notizia per i mufloni che restano, ma la battaglia non è ancora finita.
2: Sono stati introdotti sull'isola nel 1955, rappresentano una popolazione sarda del muflone, che è una specie protetta, e la loro presenza sull'isola toscana, scelta per le analogie che ha con la Sardegna, è stata voluta per preservare e tutelare questa specie. La biodiversità unica che essi rappresentano è di vitale importanza per la conservazione. La sospensione degli abbattimenti rappresenta così un importante traguardo. Ora la speranza è che l'udienza del 28 febbraio possa confermare questa decisione, aprendo la strada a un approccio più sostenibile nella gestione della biodiversità dell'isola del Giglio.

0: Planet News.
1: Come la siccità influisce sui boschi dell'arco alpino, a che velocità il cambiamento climatico modifica le Alpi, come le reti ecologiche di biodiversità del suolo monitorano i vigneti e promuovono agroecosistemi più sostenibili. Queste e altre questioni scientifiche saranno studiate dai ricercatori nei prossimi 3 anni grazie ai finanziamenti della provincia di Bolzano.
2: Sono 7 i nuovi progetti internazionali di ricerca chiamati Joint Projects, con un budget complessivo di circa 1,8 milioni di euro per i prossimi 3 anni, che potranno essere avviati quest'anno grazie alla collaborazione e alla partnership di ricerca della provincia con diversi fondi europei.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Michael Jackson.
6: I just can't stop loving you.
4: Anita Baker.

0: Planet News.
1: Anche le mamme delfino usano il baby talk per comunicare con i loro cuccioli. Quando li hanno vicino, cambiano l'intonazione dei fischi in modo simile a come noi esseri umani modifichiamo il tono di voce quando parliamo con i bambini. La scoperta di questo comportamento, mai rilevato prima nel mondo animale, è pubblicata sulla rivista dell'Accademia Americana di Scienze da un team di esperti guidato dalla biologa Leila Say del Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Lo studio è stato condotto sui tursiopi, delfini che comunicano con vocalizzazioni complesse e usano i fischi per mantenersi in contatto. Possiedono inoltre un fischio distintivo che funge da nome per ogni singolo esemplare che i cuccioli imparano già nel primo anno di vita. Secondo i ricercatori, questo linguaggio a misura di cucciolo sarebbe usato dalle mamme delfino per rafforzare il legame che li unisce, ma anche per indurli a prestare attenzione, aiutandoli a capire quando un fischio è rivolto specificamente a loro.

0: Planet News.
1: Coral Guardian è un'organizzazione non governativa che si batte e lavora a livello internazionale per proteggere gli ecosistemi corallini. In particolare ha dato vita al progetto di conservazione della barriera corallina grazie al progetto Adotta un corallo, che permette a chiunque di contribuire alla salvaguardia del nostro oceano. Adesso che arriva il Natale, il regalo è perfetto, originale e anche last minute. Quindi potrebbe essere esattamente quello dell'adozione di un corallo, ed è possibile farlo con un contributo che parte da 30 euro. Potrete addirittura personalizzare il vostro certificato con il nome che desiderate.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Paola è uno splendido esemplare di Caretta Caretta che insegnerà agli esseri umani che rispettare il mare è fondamentale. Lo farà da una delle vasche dell'acquario di Livorno, dove è arrivata direttamente dal Turtle Point di Portici, l'ospedale delle tartarughe marine che l'aveva accolta nel 2020, malconcia, in fin di vita. L'avevano recuperata sulla spiaggia delle Saline a seguito di una mareggiata, ma non ritroverà il mare nella libertà, come pure accade al 90% degli animali che transitano per il Turtle Point.
2: E purtroppo Paola resta disabile per una paralisi alle pinne di dietro, causata proprio dall'impatto che ha avuto con l'imbarcazione di diporto, e così gli esperti dell'ospedale che le hanno affidato una missione molto speciale: far vedere ai visitatori proprio i danni che si possono ricevere, che si possono avere. Dato positivo, sembra che per fortuna cresca la sensibilità dei pescatori, per esempio spesso le recuperano i pescatori e le rilasciano proprio in mare.

0: Planet News.
1: È stata ribattezzata Great Pacific Garbage Patch e tristemente nota per essere l'isola di plastica galleggiante più grande del pianeta, con i suoi 100.000 chili di immondizia che sta avvelenando l'Oceano Pacifico.
2: Per rimuovere questa enorme mole di plastica sono state avanzate diverse soluzioni, ma quella più efficace al momento è rappresentata dal progetto ideato da The Ocean Cleanup, nota ONG impegnata nella tutela degli oceani.
1: L'associazione ambientalista ha sviluppato un ingegnoso sistema di pulizia che consiste in una sorta di gigantesca rete da pesca a forma di U che cattura i detriti di plastica. La speciale rete è progettata non solo per i pezzi di plastica più grandi, ma è in grado di intrappolare anche i detriti più piccoli di appena qualche millimetro.
2: Grazie a questa
1: plastica, la speciale rete è progettata non solo per i pezzi di plastica più grandi, ma è in grado di intrappolare anche i detriti più piccoli di appena qualche millimetro.

ascolta Radio Monte Carlo 80. Radio Monte Carlo 80. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Si chiama Joey Rocco e con sua moglie condivide un'enorme passione per gli animali, grandi o piccoli che siano. Hanno fondato un'associazione in difesa della fauna selvatica, si chiama The Broken Antler, letteralmente il palco rotto dalle appendici ramificate dei cervidi. Tutti a Long Island e dintorni conoscono Joe e sanno a chi rivolgersi quando vedono un animale selvatico in difficoltà, e lui non perde attimo per correre in soccorso.
2: Solamente nel 2020 Joe è riuscito a portare in salvo oltre 300 cervi. L'associazione non si occupa solamente di mettere in sicurezza e ricoverare la fauna selvatica, ma anche di educare la comunità rispetto alla protezione di questa. Per esempio, non toccare un cerbiatto apparentemente da solo in giro, oppure rimuovere amache e reti sportive che potrebbero essere mortali per gli animali selvatici. Non c'è soddisfazione più bella nell'essere l'artefice del salvataggio di un animale, di seguirne il recupero e infine di vederlo nuovamente libero nei suoi boschi, nella sua natura.

0: Planet News.
1: La Commissione alla Camera ha approvato un emendamento per il nuovo codice della strada che vedrà tolleranza zero per tutti quelli che abbandonano i propri animali in strada, tra l'altro causando feriti e vittime. L'obiettivo di questa misura è arrestare questo fenomeno.
2: Nel caso l'abbandono del proprio animale causi un incidente stradale con morti o feriti, si rischiano fino a 7 anni di reclusione. Si applicano cioè le pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi a chi abbandona l'amico a quattro zampe in strada, mettendo in pericolo gli altri utenti.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Planet News.
2: L'ultima frontiera in agricoltura è un dispositivo laser già utilizzato in oceanografia che sarebbe in grado da remoto di analizzare la salute delle coltivazioni e dei livelli di umidità del suolo delle piante in tempo reale. Quindi, anche se non letteralmente sul campo, da lontano gli agricoltori possono ottimizzare la fornitura di acqua e di altri elementi per verificare la salute di alberi o altre coltivazioni.
3: A lungo termine questo sistema potrebbe consentire di risparmiare milioni di litri di acqua e pesticidi ogni anno. Questa rivoluzione tecnologica in agricoltura al momento è applicata negli Stati Uniti, verrà poi incrementata in Brasile, dove i sensori saranno utilizzati per monitorare la salute delle piantagioni.

0: Planet News.
1: Quasi 200 paesi hanno concordato un trattato sul mare giuridicamente vincolante per proteggere la vita marina nelle acque internazionali che coprono circa la metà della superficie del pianeta, ma anche per lungo tempo sono state praticamente prive di leggi. L'accordo è stato firmato dopo 2 settimane di negoziati presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dopo una sessione finale di oltre 36 ore. Il trattato fornisce gli strumenti legali per istruire e gestire le aree marine protette e i santuari e tutelare così la biodiversità dell'oceano. Ma prevede anche valutazioni ambientali per capire i potenziali danni delle attività commerciali come l'estrazione in alto mare e l'impegno dei firmatari a condividere le risorse oceaniche. Una decisione storica per la conservazione e un segno che la protezione della natura e delle persone può trionfare sulla geopolitica.
2: Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
4: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Sarebbe sufficiente adottare un albero di pesco per compensare i 16,64 kg di CO2 che emettiamo in media in un anno, prendendo l'auto per fare la spesa a soli 2 km da casa. E basterebbe quest'unica informazione per convincerci a scegliere uno tra le migliaia di alberi disponibili nella piattaforma di BioFarm, la prima azienda agricola digitale che mette gli agricoltori direttamente in contatto con i consumatori.
2: Ma le ragioni sono molte di più. Non solo ridurremo il nostro impatto negativo sull'ambiente, ma saremo i generatori di un'economia più equa, in cui chi produce e chi compra non vengono schiacciati dai prezzi imposti dalla grande distribuzione, contribuendo al mantenimento di una rete agricola locale e all'adozione di una dieta sana, senza prezzi spesso proibitivi.

0: Planet News.
1: Per lo sviluppo della mobilità sostenibile non è sufficiente puntare sulle auto elettriche. Serve anche una grande attenzione all'universo delle bici. Lo sostiene uno studio dell'Università di Oxford relativo alle strategie da implementare il prima possibile per ridurre le emissioni di gas serra. Allo scopo di rispettare gli obiettivi di taglio della CO2 previsti per il 2050 e scongiurare l'aumento delle temperature globali di oltre 1,5 gradi, è sempre più necessario spingere i mezzi di trasporto attivi, quelli che sostanzialmente non richiedono carburante ed elettricità.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Eccoci a occuparci del pianeta e voglio raccontarvi della stangata in arrivo per gli automobilisti a New York. La Grande Mela potrebbe infatti introdurre una tassa sulla congestione del traffico fino a $23 al giorno il prossimo anno che, secondo uno studio, ridurrebbe il numero di auto che entrano a Manhattan del 20%. Secondo i media americani, la città così vuole addebitare un pedaggio variabile giornaliero sui veicoli che entrano o rimangono all'interno della zona tra la 60esima strada e Battery Park all'estremità meridionale di Manhattan. New York, che ha il traffico più congestionato degli Stati Uniti, sarebbe così la prima grande città americana a seguire Londra, che ha introdotto un'imposta simile nel 2003.

0: Planet News.
1: Si chiama Dorado ed è stato scoperto nel 2013. È un giardino di polpi dove un centinaio di esemplari femmine stanno covando insieme le uova. È un fenomeno che gli studiosi non avevano mai visto prima. A scoprirlo un team di scienziati della spedizione Octopus Odyssey. Si tratta del terzo vivaio di polpi nelle profondità marine conosciuto al mondo. Si trova al largo della Costa Rica, vicino alla bocca idrotermale. La costa occidentale di questa nazione ospita numerose montagne sottomarine che facilitano la biodiversità delle profondità marine.
2: Scienziati americani insieme a un team internazionale studiano la biodiversità delle montagne sottomarine non protette in questa regione ancora sconosciuta. Il loro obiettivo principale è l'affioramento di Dorado, dove nel 2013 è stato appunto scoperto per la prima volta questo giardino di polpi. Su questo piccolo spazio a quasi 3.000 metri di profondità, un centinaio di polpi femmine stanno covando insieme le uova lungo prese d'aria a bassa temperatura. È un fenomeno che gli scienziati non avevano mai visto prima e che è stato ripreso in esclusiva in un video. L'obiettivo del team scientifico è comprendere meglio l'idrogeologia, la microbiologia, l'ecologia e la geochimica che facilitano la nascita di queste specie sottomarine.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfalls.

farti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su

0: Planet News.
1: La forestazione è considerata una delle prime grandi opere necessarie al paese per combattere gli effetti del cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. Ma quanto si pianta e qual è la superficie interessata da tale situazione in Italia? A registrare i dati è l'Atlante delle foreste, giunto alla quarta edizione. Secondo questo studio, quasi 2,5 milioni di alberi hanno messo radici in Italia nel 2023, su una superficie di oltre 3,000 ettari, un investimento per il futuro, frutto della pianificazione regionale e nazionale e della sinergia tra pubblico e privato, che genererà un ritorno economico di oltre 16 milioni di euro all'anno. L'indagine condotta da Legambiente e A Zero CO2 con il supporto tecnico di Compagnia delle Foreste per il Sole 24 Ore racconta quindi di un'Italia che continua ad investire sulle infrastrutture verdi.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet

0: fantastica anche in questa occasione e di Vasco Rossi con noi nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Siamo a Torino per le Nitto ATP Finals. Dopo aver iniziato lo scorso anno con l'installazione di tettoie verdi in 4 fermate dell'autobus e una donazione alla città per 50 nuovi alberi piantati vicino all'arena, prosegue anche quest'anno il Torino Green Project, l'iniziativa di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni promossa proprio da Nitto in collaborazione con ATP e il Comune.
0: E stavolta è stato installato al Fan Village il Green Wall, un giardino verticale che al termine del torneo sarà poi trasferito in città. La sede futura non è ancora stata definita, ma probabilmente sarà vicina ad una scuola. Il Torino Green Project viene inoltre portato anche avanti con attività di sponsorizzazione, grazie a donazioni con aste di beneficenza e con il supporto alle azioni di sostenibilità dell'ATP, ad esempio attraverso la fornitura dei tovaglioli per l'evento totalmente biodegradabili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Big news! Da McDonald's finalmente puoi gustarti il Big Tasty!
4: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: È stato inaugurato a Fiumicino un murales antismog nato dalle idee e dalle mani dei piccoli studenti delle scuole primarie e secondarie della città in un progetto di educazione ambientale portato avanti dal comune. Si tratta del primo murales antismog della città del litorale laziale, colorato, vivace e sostenibile, in grado di neutralizzare l'inquinamento prodotto dalla circolazione di circa 2.000 auto in un anno soltanto.
2: E proprio gli alunni delle scuole compaiono in veste di eroi del futuro sulla facciata della scuola Madonnella, così come si sono immaginati, tra pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Con grembiuli, pennelli, fantasie e consapevolezza hanno dato vita a un'opera che ricorda a tutti, grandi e piccini, l'importanza di salvaguardare la nostra terra. Guidati dallo street artist Fabrizio Sarti, i bambini hanno utilizzato una vernice completamente naturale che permette di ridurre la presenza di ossidi di azoto nell'aria ed eliminare qualsiasi traccia di batteri nocivi per mezzo della luce solare.

0: parlavamo proprio pochi minuti fa su Radio Monte Carlo della scomparsa del fratello Christopher. L'abbiamo ascoltata con Vogue, c'era Madonna.
1: Qual è la città più naturale d'Italia? Facciamo i nostri applausi ad Isernia. Vercelli purtroppo è ultima in classifica nella sfida per cercare di preservare la biodiversità umana. Oggi, come vi dicevamo prima, giornata mondiale dell'habitat, e 3B ha sviluppato una piattaforma che consente di analizzare quello che la nostra vita ha poi come impatto sulla natura.
0: In testa alla classifica c'è Isernia, seguita da Belluno e Savona. Sono centri urbani situati in regioni con un'ampia copertura vegetale e un basso livello di antropizzazione, elementi che favoriscono il mantenimento della biodiversità.

0: Planet News.
1: Il materiale solido abbandonato o perso sulle spiagge italiane resta una delle grandi minacce da fronteggiare nel nostro paese. A lanciare l'allarme è Legambiente, che rileva circa 1000 rifiuti ogni 100 metri quadrati di spiaggia. Questo è il risultato dell'indagine Beach Leader 2023, che monitora 38 lidi su 15 regioni. Su un totale di 230.000 metri quadri di superficie sono stati contati circa 37.000 rifiuti.
2: La maggior parte di questo materiale di scarto è composto purtroppo da plastica, che si conferma il materiale più trovato. Aumentano anche i rifiuti di vetro e ceramica, secondo Legambiente. Seguono metallo, la carta e cartone, e il restante materiale raccolto è costituito da tessuti, legno trattato, gomma, bioplastica, rifiuti da cibo e sostanze chimiche. Purtroppo la spiaggia rimane ancora il principale cestino indifferenziato delle nostre attività. C'è questa bellissima iniziativa da oggi proprio fino al 14 maggio. Torna in tutta Italia il fine settimana di spiagge e fondali puliti. La storica campagna di Legambiente è dedicata proprio al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della nostra penisola, e che vedrà in azione centinaia di volontari e cittadini di ogni età.

0: Planet News.
1: Treviso torna a competere per ottenere il premio di città più green d'Europa. Nell'ambito del prestigioso premio istituito dalla Commissione Europea, l'European Green Leaf Award per le buone pratiche in campo ambientale, è arrivata la notizia che Treviso è finalista. E insieme a Villa de Cans in Spagna, Guimarães in Portogallo, Graz in Austria e Vilnius in Lituania, Treviso si giocherà il primo posto per la città verde di Europa sotto i 100.000 abitanti e sarà l'unica città italiana a contendersi il riconoscimento, e per farlo ha presentato oltre 100 pagine di dossier con dati, azioni e progetti realizzati su 7 tematiche.
2: Un dossier che si è concentrato appunto su questi 7 temi: qualità dell'aria, acqua, biodiversità, aree verdi e uso sostenibile del suolo, rifiuti ed economia circolare, rumore, mitigazione e adattamenti climatici. La finale si svolgerà a Tallinn in Estonia, capitale verde 2023, il 4 e 5 ottobre prossimi, e la città vincitrice diventerà ambasciatrice verde europea del 2025, aggiudicando un premio di 200.000 euro per le iniziative di sostenibilità ambientale da mettere in campo.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Grandi passi avanti a tutela della biodiversità a Manchester, dove quello che allora era un enorme complesso industriale verrà trasformato in una delle riserve naturali urbane più grandi di tutta l'Inghilterra. L'area interessata prende il nome di The Flashes of Wigan and Lee e si estende per quasi 750 ettari nella contea metropolitana della città. Qui sorgevano un tempo numerosi siti per l'estrazione del carbone e l'intensa attività mineraria aveva portato al cedimento del terreno e alla successiva creazione di laghi. Nel corso degli ultimi 100 anni, dopo alcune opere di bonifica, la natura si è riappropriata di questi immensi spazi. Adesso che l'area diverrà una riserva protetta a livello nazionale, l'obiettivo principale è salvaguardare la fauna e la flora selvatica che prosperano in queste aree, ma anche rendere queste ultime accessibili alla comunità. Il piano prevede la realizzazione di piste ciclabili nelle vicinanze della neonata riserva, ma anche di postazioni per gli appassionati di bird watching.

0: Planet News.
1: Nel 2022 il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha compiuto 100 anni e il monte scelto per diventare la montagna sacra d'Italia, proposto da un comitato di amanti della montagna, si trova proprio nel suo cuore, sul confine tra i versanti piemontese e valdostano del parco. Il Monveso di Forzo, 3.300 metri circa, dovrà essere una vetta inaccessibile, consacrata alla natura e da cui escludere ogni presenza umana.
2: Il progetto, privo di costi, non invita al divieto ma ad un intento comune, un tacito accordo tra essere umano e natura, dove per una volta l'uomo china il capo e si ferma davanti alla magnificenza di una montagna, non tenta di conquistarla né di utilizzarla a suo piacimento.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Night.
4: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Niki College, siamo vicino a Nancy in Francia, è il primo liceo che produce più di quanto consumi. Ha aperto le sue porte all'inizio dell'anno scolastico a 380 studenti e a 35 insegnanti. Si tratta di una vera e propria performance architettonica e industriale. Si estende su 2700 metri quadrati.
2: Sobrietà ed efficienza ambientale. Questo collegio produrrà energia più di quanta ne consumerà grazie ad alcune scelte architettoniche, con tripli vetri, muri di legno e paglia, recupero acqua piovana, un progetto che fa parte della politica dei New Generation Colleges realizzata per diversi anni dal Consiglio Dipartimentale.

0: Planet News.
1: ChatGPT, OpenAI e Bard sono i più noti applicativi di intelligenza artificiale che stanno prendendo sempre più piede. Se da un lato potranno avere i loro benefici, dall'altro non saranno esenti dall'avere un impatto sulle risorse idriche. Uno studio ha calcolato che l'addestramento, per esempio, di ChatGPT3 ha consumato 700.000 litri di acqua dolce solo per il raffreddamento del data center, un quantitativo sufficiente a realizzare circa 350 auto di lusso.
2: Il motivo è semplice: i software di intelligenza artificiale richiedono enormi data center e il raffreddamento di queste strutture comporta un grande dispendio di acqua. La ricerca universitaria è scesa anche nel quotidiano, dimostrando come una semplice conversazione con un tool di intelligenza artificiale consuma fino a un litro di acqua.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: mind?
1: Planet News.
2: Un team di ricercatori del Dipartimento di Agraria dell'Università di Firenze ha fatto il primo studio mondiale sull'utilizzo di un cane robot per il monitoraggio forestale. Una pubblicazione su Forest illustra infatti nuove metodologie in grado di studiare meglio caratteristiche e stato di salute degli alberi in Italia. Il robot di questa azienda, che è la Boston Dynamics, ha un design ispirato alla fisionomia del cane e cammina nel bosco in autonomia. Lo studio è stato fatto presso la riserva naturale biogenetica di Vallombrosa e il cane robot si è mosso su un terreno in prevalenza pianeggiante con esemplari di abete bianco, faggio europeo e qualche castagno. Il robot è dotato di numerosi sensori ottici e laser adattabili a diversi ambienti ed è in grado di raccogliere autonomamente un'ampia gamma di dati ad alta risoluzione. In questo modo ha restituito una quantità di informazioni dettagliate sulle variabili forestali come altezza degli alberi, diametro e biomassa.

0: Planet News.
1: Ottime notizie per quello che riguarda il nostro amatissimo pianeta. Parliamo del Brasile. Il governo di Lula da Silva ha vietato lo sfruttamento del legname nelle riserve indigene brasiliane e quindi ha revocato un provvedimento che era stato firmato da Bolsonaro poco prima della fine del suo mandato. Dice: il nostro impegno è per la protezione delle popolazioni indigene e quindi non permetteremo ulteriori battute d'arresto. E lo ha detto anche la ministra delle popolazioni indigene, Gajajara.
2: Tra l'altro la neoministra ha anche promesso di rivedere le norme e le regole del precedente governo in merito allo sfruttamento dei minerali e dell'attività agricola sulle terre dei popoli nativi. Un decreto che ha annullato la precedente normativa, che è stato emanato dalla Fondazione Nazionale dell'Indio e dall'Istituto Brasiliano per l'Ambiente e le Risorse Naturali, quest'ultimo legato al Ministero dell'Ambiente.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
5: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
4: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

eccomi, son tutto un fremito, ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Il comune di Ruffano, in provincia di Lecce, si mobilita per la salvaguardia delle colonie feline e degli animali randagi, con una iniziativa che promuove la sicurezza stradale e sensibilizza nei confronti degli animali che vagano per le vie del paese. Grazie al consigliere con delega alla sicurezza, sono stati installati 10 cartelli in vari punti del comune per attirare l'attenzione dei cittadini su quanto sia importante guidare con prudenza per evitare incidenti.
2: I nuovi cartelli, posizionati vicino alle colonie feline o sui tratti stradali più pericolosi, raffigurano due cuccioli accompagnati da un messaggio breve ma molto diretto. Fai piano, anche io ho famiglia proprio come te. Ed è il traguardo, lo scopo è proprio quello di incoraggiare gli automobilisti a ridurre la velocità, cercando di tutelare gli animali che sono spesso vittime dell'imprudenza e alla guida.

0: Planet News.
1: Nasce Bici in Comune, un progetto ministeriale che vale 12,6 milioni di euro ed è inteso ad incentivare la mobilità sostenibile. L'obiettivo del progetto nazionale è quello di promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e anche di stili di vita sani e attivi. Conterà anche sull'aiuto di Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport Salute e ANCI.
2: Il progetto è per tutti i comuni italiani, anche per sviluppo e riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l'organizzazione di eventi con la partecipazione attiva dei cittadini.

0: queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Se avete in casa dei vecchi maglioni fuori moda, rovinati o infeltriti, prima di buttarli vi consigliamo di provare a riciclarli in maniera creativa. Ricavare infatti magari una borsa da un vecchio maglione richiede, è vero, un po' di impegno, un minimo di abilità con ago e filo, ma la fatica sarà ripagata dal risultato.
2: Allora, vediamo come fare. Innanzitutto la prima cosa da fare è tagliare il maglione all'altezza delle maniche in modo da ricavarne due pezzi, e quindi bisogna cucire le due estremità dalla parte senza maniche, quindi ripiegare i lembi esterni di 90 gradi e cucire. Ecco, per quanto riguarda i manici, le possibilità sono molteplici. Si possono utilizzare sia il maglione stesso per creare la tracolla, oppure aggiungere due manici di stoffa, ancora fissare dei manici di legno con due pezzi di stoffa di misure adeguate. Chi non aggiunge una fodera interna è vivamente consigliato di farlo, perché per realizzarla si può benissimo recuperare magari un altro capo, come una vecchia camicia oppure un vecchio lenzuolo. Radio.

0: Quiet Snap.
1: Planet News.
2: Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato questa legge che vieta la pesca dei ricci di mare per i prossimi 3 anni, un divieto che riguarda sia la pesca professionale che quella sportiva ed è stato introdotto per salvaguardare una specie ormai davvero rara che la pesca rischia di far scomparire dal mare pugliese. Quindi questa nuova legge interviene sulla pesca dei ricci di mare che si trovano in Puglia, quindi i ristoratori potranno continuare a servire ricci importati da altre regioni o paesi, come d'altronde accade già ora.
3: Negli ultimi decenni i metodi di pesca sono diventati più efficaci, aumentando la disponibilità di ricci sul mercato. Il risultato è che la presenza nei mari di questo animale è molto calata, non soltanto in Puglia. Con la nuova legge il fermo biologico sarà di 3 anni, o almeno, come si legge nel testo definitivo, fino al 30 aprile 2025, quando verrà fatta una valutazione sull'efficacia del divieto.
4: Radio Monte Carlo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Whitney Houston.
6: All at once.
1: Stevie Wonder.
7: There's a ribbon in the sky for our love.
1: Adele.
8: Hello from the other side.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Ministero dell'Ambiente brasiliano sta indagando su una coppia che ha tinto le acque di una cascata durante la sua festa per svelare il sesso del loro bambino in arrivo, il famoso Gender Reveal Party. La coppia ha postato su Instagram un video del momento in cui una cascata si è colorata di blu elettrico per indicare che stavano per avere un bimbo maschio. I due ora sono oggetto di indagine da parte del Ministero dell'Ambiente brasiliano, che sostiene che abbiano inquinato il fiume Queimapé, una popolare destinazione turistica dello stato del Mato Grosso. È una fonte d'acqua primaria per la vicina città centro-occidentale di Tangará da Serra.

0: Planet News.
1: La Nigeria, come molti paesi africani, è invasa dalla plastica, tanto che la lista delle nazioni del continente africano dove l'uso della plastica è vietato è in continuo aggiornamento. Parliamo di Kenya, Senegal, Eritrea e tanti altri. Allo stesso tempo, la mancanza di alloggi è un dramma quotidiano al quale le amministrazioni locali e nazionali non riescono a dare risposte adeguate. Così in Nigeria si sta battendo una strada molto originale per iniziare a risolvere due problemi con lo stesso intervento: ridurre la plastica e costruire nuove abitazioni e a basso costo. Il progetto è partito dal villaggio della Nigeria settentrionale, da un villaggio della Nigeria settentrionale. Gli edifici sono realizzati riempendo di sabbia le bottiglie di plastica, che poi vengono impilate in strati, legate con delle corde, in modo da formare delle vere e proprie pareti. Per dare più consistenza a questo nuovo materiale da costruzione e amalgamarlo, si utilizzano anche fango e cemento, e ovviamente le bottiglie di plastica devono essere tutte della stessa tipologia. Per dare un'idea della quantità di materiale necessario, si calcola che per fare un appartamento di 58 metri quadri, ad esempio, serviranno 14.000 bottiglie.

0: Planet News.
1: Essere volontario di un'associazione di tutela animale vuol dire dedicare tempo ed energia agli animali randagi come i gatti, sfamandoli ed accudendoli ogni giorno che ci siano pioggia o che ci sia sole. Il comune di Verona lo sa e ha infatti deciso di fornire supporto alle gattare del territorio.
2: L'amministrazione ha stanziato dei fondi di cui beneficeranno tre associazioni locali: Animalisti Verona, Lab Verona ed Empa Verona. Il contributo coprirà le spese per il veterinario e per il cibo in situazioni d'emergenza per sostenere le famiglie povere con animali.

0: Planet News.
1: Sapete che cosa succede nel nostro paese nell'intero periodo natalizio quando appunto si accendono gli alberi? Si producono fino a 20.000 tonnellate di CO2 che vengono immesse in atmosfera. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA, calcolando l'impatto del Natale sull'ambiente.
2: Nel periodo che va dall'8 dicembre al 6 gennaio, sia gli interni che gli esterni delle abitazioni sono decorati con illuminazioni natalizie che rimangono accese diverse ore al giorno, determinando un incremento dei consumi energetici di circa il 30% rispetto al resto dell'anno. Costi e impatto ambientale si abbattono sensibilmente se si ricorre però alle luci a LED per tutte le decorazioni e la coincidenza sulle bollette è di pochi centesimi di euro al giorno.
1: E inoltre è possibile ridurre consumi e sprechi utilizzando timer che limitano la durata dell'accensione delle illuminazioni diminuendo il numero di luci sull'albero di Natale, proprio sfruttando, pensate, oggetti riflettenti come specchi e palline argentate o dorate.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: I rifiuti tessili rappresentano un problema globale sempre più pressante. Ogni anno milioni di tonnellate di abiti usati finiscono nelle discariche a causa della produzione di massa dell'abbigliamento a basso costo, il rapido cambio delle mode, la mancanza di consapevolezza sul riciclaggio. E per affrontare questa emergenza, la città di Lahti in Finlandia ha lanciato un'iniziativa interessante, implementando la prima raccolta incentivante di rifiuti tessili al mondo. Il programma è pilota, offre ai residenti locali la possibilità di consegnare i loro rifiuti tessili in un punto di raccolta temporaneo situato presso il centro commerciale Trio.
2: In cambio ricevono un buono da utilizzare in un bar locale o per accedere a una piscina all'aperto. La responsabile delle comunicazioni della città ha commentato il progetto con le seguenti affermazioni: il nostro obiettivo è diventare una città senza rifiuti entro il 2050 e il sistema di raccolta tessile rappresenta un passo significativo verso questa direzione. Questo innovativo approccio quotidiano mira a ridurre al minimo la quantità dei rifiuti e dimostra il grande potenziale dei tessuti di scarto come risorsa preziosa per l'industria e il design.

0: Planet News.
1: Andiamo nel Chad, dove dopo 20 anni è stata fotografata una leonessa nel Park National Sena Oura, bellissima nel fiore degli anni e in ottima salute, così viene descritta dal team di ricercatori della Wildlife Conservation Society. Qui i grandi felini non venivano avvistati da quasi 20 anni, considerati localmente estinti, sono stati vittime di un bracconaggio organizzato che si è concluso solo con l'intervento del governo di N'Djamena e Yaoundé, fortemente impegnati per la conservazione della biodiversità.
2: Il suo avvistamento è estremamente incoraggiante. La sua presenza è un primo segnale di recupero dei leoni nel parco nazionale. Ci sono circa 22.000-24.000 leoni rimasti allo stato selvatico, la stragrande maggioranza dei quali è classificata come sottospecie di leoni meridionali originarie dell'Africa orientale e meridionale. Ci sono meno di 1.000 leoni nel nord dell'Africa occidentale e centrale e sono particolarmente in pericolo e preziosi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah.

0: Planet News.
1: Il governo cileno ha recentemente annunciato la creazione di una rete di aree protette comprendente 27 saline e lagune, parte della strategia nazionale per il litio. Questo piano mira a proteggere il 25% delle saline del paese, in linea con l'obiettivo globale di conservare almeno il 30% degli ecosistemi entro il 2030. Tuttavia la decisione ha sollevato critiche da parte della comunità scientifica per la mancanza di basi solide nel processo di selezione. Gli esperti sottolineano che le saline sono ecosistemi estremamente fragili e che non sono stati condotti sufficienti studi scientifici prima di stabilire le aree da proteggere e quelle da sfruttare per l'estrazione del litio. Attualmente solo l'8% delle saline cilene è protetto. L'iniziativa governativa mira a incrementare questa percentuale, ma prevede anche l'uso di 26 saline per l'esplorazione e l'estrazione del litio da parte di compagnie nazionali e internazionali.

0: Planet News.
1: Gioite, esultate, le api sono tornate. Lieto evento è accaduto in America. Gli esperti censiscono un aumento di 1 milione di colonie alveari di api in soli 5 anni, sicché il totale delle comunità di questi insetti è balzato a 3,8 milioni. Dal censimento precedente del 2007, le api risultano essere la specie animale in più forte aumento sul territorio degli Stati Uniti. I dati vengono dalla fonte più autorevole, che è il Dipartimento dell'Agricoltura.
2: Ci sono punte di ripopolamento delle api dell'ordine del 100% in alcune zone come il Texas, il Missouri, il Vermont. Ma non dovevano essere in via di estinzione, ci chiediamo? In effetti c'era stato un preoccupante ciclo di spopolamento, il cui apice era stato registrato tra il 2006 e il 2007. L'ecatombe delle api era stata imputata ai soliti noti: l'inquinamento, il cambiamento climatico, industrializzazione, urbanizzazione, crollo della biodiversità. Ma per il momento almeno questo pericolo è stato scongiurato. Radio Monte Carlo.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: Singapore sta per dare il benvenuto al suo primo grattacielo che supera i 300 metri di altezza. La nuova torre si chiama la 8 Shenton Way e svetterà qui a partire dal 2028 ed è ispirata alle foreste di bambù. I rendering digitali mostrano una serie di forme rettangolari a cascata sormontate da terrazze sul tetto. Il progetto comprenderà oltre 107.000 metri quadrati di spazio verde sopraelevato con piante scelte appositamente per attirare uccelli e farfalle. 8 Shenton Way sarà uno dei grattacieli più sostenibili dell'Asia e una volta in funzione consumerà il 55% di energia in meno rispetto a quanto richiesto per ottenere la massima valutazione di sostenibilità da parte del governo locale. La torre sarà inoltre collegata al sistema di teleraffreddamento della città, una rete sotterranea di tubature che spinge l'acqua refrigerata nelle unità di condizionamento degli edifici per ridurre la domanda di elettricità.

0: Planet News.
1: Via libera dell'Unione Europea alla richiesta della Francia di cancellare 3 tratte aeree di corto raggio per risparmiare emissioni di CO2 e allo stesso tempo fornendo ai viaggiatori un servizio di trasporto ferroviario adeguato. La decisione esecutiva è stata pubblicata in Gazzetta Europea e il via libera è arrivato dopo che nel dicembre dell'anno scorso la Commissione aveva manifestato riserve sulla proposta iniziale da parte di Parigi. Secondo la Francia, la decisione porterà un risparmio totale di 55.000 tonnellate di emissioni di CO2. La Commissione, tuttavia, ha spiegato che l'iniziativa della Francia non può comprendere altre tratte rispetto a quelle elencate nella decisione, ovvero Orly-Bordeaux, Orly-Nantes, Orly-Lione. Infatti, nella decisione esecutiva si legge che gli effetti negativi di qualsiasi restrizione dei diritti di traffico sui cittadini e sulla connettività europei devono essere compensati dalla disponibilità di modi di trasporto alternativi a prezzi accessibili che siano convenienti e più sostenibili.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Planet News.
1: Il governo federale australiano ha fissato l'obiettivo di evitare nuove estinzioni della fauna del paese. È la prima volta che un governo federale annuncia un obiettivo di zero estinzioni per le piante e gli animali, e questo fa parte di un piano decennale volto a proteggere 110 specie, 20 luoghi e 50 milioni di ettari di terra e mare entro il 2027. La ministra dell'Ambiente e delle Acque, Tania Plibersek, ha dichiarato che il governo sta fissando obiettivi più forti per cercare di invertire la crisi della natura documentata nel rapporto sullo stato dell'ambiente di quest'anno. Il piano si basa su un documento che include il precedente impegno del governo di garantire che il 30% delle aree terrestri e marine sia costituito da riserve naturali entro il 2030.

0: Planet News.
1: C'è qualcosa di magico nel far volare un aquilone ed è ancora più bello se lo abbiamo costruito con le nostre mani. Il contest Aula Aquilone invita le scuole primarie delle città di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Treviso a mettere alla prova la loro creatività e costruire un aquilone con carta e altri materiali di riciclo.
2: Al contest Acqua Aquilone possono partecipare le scuole primarie delle città di cui vi parlava Rosaria con un'iscrizione che deve arrivare entro il 18 di ottobre. Le classi dovranno costruire un aquilone con materiali riciclati e spedire foto e video. I vincitori avranno dei buoni del valore di 1.500 euro primo premio e 800 euro per l'ultimo da spendere in materiale scolastico.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
4: Adele, I Dream.

Swift, Antihero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Cile, con un consenso unanime espresso qualche giorno fa in Senato, è diventato il primo paese al mondo a firmare un accordo sulla conservazione degli oceani. L'accordo internazionale il più rilevante dopo quello di Parigi sul clima, previsto per il prossimo anno e per entrare in vigore prima della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, sarà necessario almeno la ratifica da parte di 60 stati.
2: L'obiettivo più ambizioso di questo accordo è la tutela del 30% degli oceani entro il 2030, grazie alla realizzazione di una rete di aree marine protette, ma anche il contrasto alla pesca insostenibile e il trattato affronta anche la questione dell'inquinamento e del riscaldamento degli oceani e vuole tutelare le risorse presenti nei fondali marini.

0: Planet News.
1: In Australia la Penguin Foundation ha avuto un'idea semplice quanto efficace per salvare i pinguini che rischiano di morire a causa del contatto con sostanze petrolifere rilasciate in mare. Si tratta di semplici maglioncini di cotone da far indossare ai pinguini ricoperti dalla tossica sostanza oleosa. L'inquinamento petrolifero è una seria minaccia per i piccoli pinguini. Quando vengono a contatto con la sostanza oleosa cercano di lisciarsi, di pulire l'olio tossico dalle loro piume, rischiando di ingerirlo.
2: I maglioncini per la riabilitazione dei pinguini possono svolgere quindi un ruolo molto importante nel salvarli dal petrolio. Fungono da barriera per impedire al pinguino di raggiungere le sue piume oleose con il becco prima che il personale di Phillip Island Natural Parks Wildlife Rescue sia in grado di lavarli e pulirli. Una bella idea a cui partecipano sempre più persone volontari inviando i maglioncini di cotone creati a mano. È bene sapere che una volta curati i pinguini vengono riportati in natura.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Quando pensate alla Groenlandia, l'immagine è quella di una terra ghiacciata dominata dal bianco. Ebbene, questo colore ora sta modificandosi, l'isola si sta tingendo di verde, dove c'era il ghiaccio ora si trova parecchia vegetazione. Questo è il riscaldamento globale che ha stravolto completamente il paesaggio. Immaginate che la Groenlandia in 30 anni ha perso quasi 30.000 km quadrati di calotta glaciale, per capirci un'area estesa quanto l'Albania.
2: E questo preoccupa molto la comunità scientifica, perché la crescita di vegetazione e la nascita di zone umide contribuisce da un lato all'aumento delle temperature, dall'altro al disgelo del permafrost, portando a un aumento delle emissioni di gas serra, compromettendo quindi gli equilibri ambientali e anche la vita delle popolazioni

0: Planet News.
1: Inaugurata a Sperlonga, la provincia è quella di Latina, Big Bench è una panchina gigante che domina un'area archeologica importante, quale la villa di Tiberio, un punto di osservazione, una vista mozzafiato che vi sorprenderà davvero. Il Golfo Lercicceo, il Circeo, le isole Pontine e le isole Fregre sino ad Ischia in primo piano. Potrete osservare in silenzio questo panorama meravigliosa, magari con un libro che troverete in uno scompartimento specifico. E tutto questo progetto si inserisce in questo contesto, essendo costruita con materiali sostenibili.
2: Inserita nel circuito Big Bench, pone Sperlonga in una vetrina internazionale con migliaia di visitatori che le ricercano in giro per il mondo. Come ritornare bambini riscoprendo il paesaggio, il motto dell'organizzazione, che sostiene così le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce,

0: Planet News.
1: La spinta verso un mondo più sostenibile viene accolta dall'aeroporto Marconi di Bologna nella collaborazione con Plastic Free Onlus, con cui ha avviato un percorso di riduzione progressiva ed eliminazione della plastica monouso nei punti vendita dell'aeroporto, attivando una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento da plastica. Attraverso le soluzioni adottate in questi mesi, si stima che nel 2024 le bottigliette di plastica vendute in aeroporto si ridurranno di oltre 500.000 unità. La parziale sostituzione delle bottigliette di plastica con altre in cartone, vetro e con lattine è solo una delle azioni messe in atto. Si sono eliminati anche i contenitori di plastica per i cibi da asporto e i bicchieri e si sono adottati processi per il recupero integrale dei film plastici con cui vengono avvolti i pallet dei prodotti del duty free.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La nazione insulare del Pacifico di Vanuatu ha vinto con un voto storico alle Nazioni Unite, chiedendo alla più alta corte del mondo di stabilire per la prima volta gli obblighi che i paesi hanno di affrontare la crisi climatica e le conseguenze se non lo fanno. Vanuatu ha infatti da tempo affrontato gli impatti sproporzionati dell'innalzamento dei mari e dell'intensificarsi delle tempeste. Nel 2021 la nazione aveva lanciato un appello affinché la Corte Istituzionale di Giustizia delle Nazioni Unite fornisse un parere consultivo sulla responsabilità legale dei governi nella lotta alla crisi climatica, sostenendo che il cambiamento climatico è diventato una questione di diritti umani per gli abitanti delle isole del Pacifico.
2: Anche se il parere consultivo non sarà vincolante, avrà un peso significativo, potrebbe influenzare i negoziati sul clima e le future cause legali sul clima in tutto il mondo. Quest'anno è stato duro per Vanuatu, infatti è in stato di emergenza da 6 mesi dopo che una coppia di cicloni di categoria 4 ha colpito il paese nel giro di 48 ore durante la prima settimana di marzo.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: A Città del Messico è nato il primo hotel per cani e gatti abbandonati che nessuno vuole. Ha le sembianze di un albergo, ma apre le sue porte ai tantissimi cani e gatti abbandonati che vagano per le vie cittadine. E proprio a loro, considerati gli ultimi degli ultimi, è dedicato questo straordinario progetto. Si tratta del primo hotel per animali randagi del Messico, uno spazio in cui personale e volontari si prenderanno cura di queste creature indifese, offrendo loro un riparo che non sia la strada, pasti e tutte le cure di cui hanno bisogno.
2: Chiaramente l'obiettivo è quello di aiutare sia cani che gatti, quelli di nessuno, e migliorare la loro vita, favorendo così una possibile adozione. Un'iniziativa che si avvale anche di medici e operatori veterinari per le sterilizzazioni, controlli di routine, e mira anche a sensibilizzare le persone sul rispetto degli animali in un paese con un impressionante tasso di randagismo. Una struttura che accoglierà anche cani e gatti padronali che per un motivo o per un altro non possono essere più accuditi dai loro proprietari. In questo modo si eviteranno altri abbandoni, nuove cucciolate randagie e tutti i rischi correlati.

0: Planet News.
1: Con il ritmo di fusione degli ultimi tempi, i ghiacciai svizzeri del Ticino, a due passi dal confine con l'Italia, scompariranno nei prossimi 5-10 anni. Le preoccupanti previsioni arrivano dal Dipartimento per il Territorio di Bellinzona e si basano sulle misurazioni annuali dei ghiacciai di Basodino, Valleggia, Bresciana e Corno effettuate nello scorso settembre.
2: È importante capire che 20.000 anni fa questo cantone e tutta la Svizzera erano un ghiacciaio sterminato. Il disgelo è una realtà che interessa questa zona da migliaia di anni, ma solo da pochissimo il ghiaccio è arretrato come mai prima.
0: Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: La Nuova Zelanda vieterà le esportazioni di animali vivi a partire dal prossimo aprile, 2 anni dopo che una tempesta aveva affondato una nave adibita al trasporto di bestiame, uccidendo 41 membri dell'equipaggio e 6.000 animali. Un evento che ha contribuito a fomentare il movimento per il divieto di esportazione di ovini e bovini vivi. Il disegno di legge di modifica del benessere degli animali è stato firmato e il governo ha dichiarato che proteggerà la reputazione della Nuova Zelanda in quanto i consumatori sono sempre più attenti all'etica. Le esportazioni di animali vivi sono da tempo un tema controverso in Australia e Nuova Zelanda e sono oggetto di campagne molto forti da parte dei gruppi animalisti.

0: Planet News.
1: Adottare una pecora, una capra, ma anche un alveare, campi di grano, filari di uva nel cuore della Sardegna. A qualche mese dal lancio del progetto, le richieste arrivate sulla piattaforma Mannos from the Land of Longevity sono già tante, provengono per il 50% dalla Sardegna e per il resto dall'Italia e dall'estero, in testa Germania, Irlanda e Belgio. Con l'adozione virtuale e a distanza, da un lato si sostiene l'attività dell'agricoltore o allevatore durante l'anno, dall'altra si ricevono le proprie speciali scorte di prodotti direttamente dalla terra. Ogni adozione viene segnalata con un'etichetta con il proprio nome del collarino della pecora o della capra o sull'arnia adottata. E l'adottante può inoltre visitare il suo angolo di Sardegna e conoscere il produttore.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Night Fly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
2: Monte
3: world.
2: Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Nel Regno Unito sono ormai diversi anni che i progetti di reintroduzione e di conservazione del falco pescatore raccolgono grandi risultati. Basti pensare che si estinse, pensate, in Inghilterra nel 1840 e in Scozia nel 1916. Manco a dirlo, a sterminare i falchi furono i guardiacaccia che li ritenevano pericolosi per le trote e i salmoni, non solo, anche la caccia fece la sua parte. Per fortuna, grazie a condizioni più sicure e a una legislazione più attenta, le popolazioni di falco pescatore hanno iniziato lentamente a riprendersi, fino a pochi giorni fa, quando si è festeggiata per ben due secoli la nascita di due pulli nell'Leicestershire.
2: E all'interno di questa proprietà, di un castello, sono appena nati in modo naturale i primi due falchi pescatori dal 1800, un maschio e una femmina, uno dei due dotato di un tag satellitare che consente ai ricercatori di osservare e monitorare tutti i suoi spostamenti. Così è stata seguita questa migrazione di quasi 5.000 chilometri tra andata e ritorno fino in Guinea. Uno dei due piccoli ha già iniziato la sua migrazione, mentre l'altro, per l'altro, sarà una questione di giorni.

0: Planet News.
1: Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua istituita dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni mondiali e l'opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di contrastare il cambiamento climatico. Il tema è Water for Peace perché, come evidenzia l'ONU, l'acqua è una risorsa che può portare la pace ma anche creare conflitti. Pensiamo alle tensioni generate dalla carenza della stessa o alla disputa tra i paesi che vengono bagnati da corsi d'acqua nei confini dei territori internazionali. Oggi sono solo 24 i paesi che hanno accordi per la condivisione dell'acqua.
2: L'impatto del cambiamento climatico e l'aumento della popolazione fanno sì che la conservazione dell'acqua sia una necessità davvero molto urgente. La sanità, il cibo, l'energia, la produttività sono tutti elementi che dipendono da una corretta gestione dell'acqua, elemento indispensabile collegato ad ogni aspetto della nostra vita.
0: I più grandi successi degli anni '80.

0: Planet News.
1: Niente cani o gatti sotto l'albero di Natale nelle case berlinesi. Il Tierheim Berlin, il canile gestito da un'associazione per la protezione animali attiva nella capitale tedesca, ha deciso di interrompere le adozioni nel periodo delle feste. Il motivo è ben preciso: gli animali non sono regali da scambiarsi a Natale. Dal 20 dicembre al 1 gennaio l'affidamento dei quattro zampe sarà sospeso affinché le famiglie possano essere davvero consapevoli della scelta che stanno per fare. Avere un cane oppure un gatto è meraviglioso quanto impegnativo, ma non tutti se ne rendono conto e adottano talvolta con fin troppa leggerezza. Da qui le cessioni di proprietà e gli abbandoni che trascorso il Natale impennano. Scartati i doni e passata la ricorrenza, i cani adottati per fare contenti i bambini o la persona amata vengono lasciati in un box, ed è proprio ciò che il Tierheim Berlin vuole evitare.

0: Planet News.
1: Sì, una coppia di giovani donne che quasi 20 anni fa ha avviato un'attività che unisce sostenibilità e creatività e che ha permesso di salvare dalla discarica oltre 4 tonnellate di vernice, pensate. Hanno iniziato recuperando lattine piene di per metà e poi gettate via per riutilizzarle nei loro progetti creativi. E ne hanno fatto un'attività che oggi conta 14 dipendenti e vede impegnati 10 volontari.
2: Dal 2004 Seagulls ha contribuito a salvare più di 200 tonnellate di vernice all'anno, risparmiando in 18 anni oltre 11 tonnellate di carbonio che altrimenti sarebbero finite nell'ambiente. Per compensare così tanta CO2 bisognerebbe piantare 68 milioni di alberi. E oltre a miscelare e vendere vernici, Seagulls crea anche mobili ecologici, organizza laboratori per adulti e bambini, porta avanti progetti di educazione ambientale ed è impegnata nella creazione di opportunità di lavoro.

0: Planet News.
1: Alla COP28 i leader maori del Pacifico hanno chiesto alle Nazioni Unite di concedere alle balene la personalità giuridica e di designarle come ambasciatori dell'oceano presso le Nazioni Unite. Un momento storico e una decisione molto importante, dato che concedere la personalità giuridica alle creature viventi e alle entità naturali è uno strumento di protezione. Garantisce infatti determinati diritti ai sensi della legge. Questa designazione consente inoltre agli individui di difendere i diritti della natura e quindi assicura una rappresentanza legale a chi voce non ha. Ma perché diventa così essenziale? Le balene sono in difficoltà e hanno bisogno del nostro aiuto. Nell'86 la Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia a tutte le specie di balene da parte delle navi officina e molte specie hanno iniziato a riprendersi. Purtroppo, nonostante questo, molte specie di balene sono di nuovo in forte declino a causa di altre forme di caccia indotte dall'uomo, come gli urti delle navi, l'impigliamento degli attrezzi da pesca e l'ingestione di plastica.

0: Planet News.
1: Una recente ondata di decessi allarmanti ha cresciuto i timori per la tigre malese. Le autorità per la fauna selvatica e gli ambientalisti definiscono la minaccia all'animale emblematico un'emergenza nazionale. Originaria delle giungle della Malesia peninsulare, questa maestosa sottospecie felina è in grave pericolo di estinzione. Si ritiene che ne restino meno di 150 esemplari in natura a causa della perdita dell'habitat, del bracco illegale e della diminuzione delle prede.
2: Presente sullo stemma della Malesia e considerato un simbolo del patrimonio nazionale, il suo numero è crollato a partire dagli anni 50, quando circa 3.000 esemplari vagavano per il paese del sud-est asiatico. In un piano d'azione nazionale per la conservazione delle tigri, della durata di 8 anni, pubblicato in collaborazione con gruppi no profit nel 2020, i funzionari malesi hanno delineato priorità quali strumenti di conservazione e un piano fisico nazionale per supportare gli sforzi di conservazione.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
4: Simply Red, you make me feel brand new.
5: God bless you. You make me feel brand new.
4: Brian Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Quali sono gli animali migratori che sono entrati in un'era di forte declino? Tartarughe marine, balene, squali, elefanti, rettili, gatti selvatici, uccelli e persino insetti. Da uno studio pubblicato dalle Nazioni Unite il rapporto risulta davvero allarmante. Più di una specie su cinque, delle specie migratorie, ora rischia definitivamente l'estinzione.
2: Quasi tutte le specie ittiche migratorie dovevano già essere protette, ora sono a rischio di estinzione. Il rapporto chiede un'azione urgente per proteggere oltre 400 specie, principalmente uccelli e pesci, che non sono attualmente coperte dalla Convenzione. Radio

0: Planet News.
1: Finalmente una bella notizia che riguarda gli animali, in particolare Lara di Spix, il pappagallo blu diventato particolarmente noto dopo il cartone animato Rio, che lo vede protagonista. Questa specie è estinta in natura già da diversi anni, ma un bel progetto di ripopolamento

0: Planet News.
1: Entro il 2030 il 30% di mari e oceani dovrebbe essere dichiarato zona protetta. Dopo più di 10 anni è stato raggiunto un accordo. Il documento finalizzato dagli stati membri delle Nazioni Unite relativo al controllo e la tutela dell'alto mare certifica che è necessario proteggere il 30% delle acque internazionali dal punto di vista biologico ed ecologico entro il 2030. Ma che cosa vuol dire? Quali sono le condizioni? Solo l'1,2% protetto. Per l'alto mare si intendono le acque internazionali, ossia tutta quella porzione di mari e di oceani non incluse nelle zone economiche esclusive, all'interno delle quali singoli o gruppi di paesi, quindi Stati Uniti, Giappone, Unione Europea e Cina, hanno stipulato 300 accordi per pescare anche in zone povere, in cui di norma non potrebbero. Quindi solo loro possono esercitare la loro attività economica.
2: Lo sfruttamento di questa enorme porzione è regolamentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in cui la zona viene definita patrimonio comune dell'umanità, motivo per cui tutti possono potenzialmente accedervi. Il problema è che la biodiversità non è propriamente tutelata, è solo una piccolissima porzione dell'alto mare è al momento protetto. Ci auguriamo un intervento veloce, dicono i rappresentanti, e una volta ratificato questo intervento sarà poi necessario istituire un comitato tecnico e scientifico con altri organismi istituzionali.

0: Planet News.
1: Come fare per migliorare l'aria delle nostre città? Ci sono diverse misure in atto per limitare i livelli di CO2 e altri agenti inquinanti. Una tra queste è quella di rendere le nostre città più verdi. Gli alberi, come è noto, catturano la CO2 purificando così naturalmente l'aria. Come fare però in quelle città dove gli spazi per aree verdi sono limitati o dove questi faticano a crescere? I ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Belgrado hanno creato quello che possiamo colloquialmente definire un albero in forma liquida.
2: E vediamo come funziona e soprattutto di cosa si tratta. Liquid 3, questo è il nome, è una struttura che ricorda un acquario che al suo interno non ha però i consueti pesci, ma delle microalghe che catturano l'anidride carbonica, così come fanno gli alberi. Questa invenzione non solo risolve il problema degli spazi e del clima non sempre adatto agli alberi, ma è anche più efficiente della natura. Rispetto ad un albero, Liquid 3 cattura 50 volte in più di anidride carbonica.
0: Radio Monte Carlo. RMC. R&B. I grandi nomi della musica R&B.

Planet News. Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

Planet News. Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.